0: tanto se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mi osservo o no?
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro luogo.

0: cosa e taci.
1: Parla, chi c'è di nuovo?
0: Il signor Conte, stanco di andare cacciando le strade.

0: Della tua Susannetta,
1: di te,
0: di me medesima, e la speranza che è il nome il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

0: Aspetta, stai giorno, fissate le sue nozze per parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, dottor mio di coraggio, per non responsabili più avanzati di questo, bastoste sono previsto. E il mio amico,

pretende ove sul letto del cuore nel clinico con un sinonimo qualche gattuglio si troverà sentendo i codici dove si volgere sentendo il vindice dove si leggere con il clinico con un sinonimo qualche

0: sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre con Figaro destinare.
1: Signore, si osassi!
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me finché tu vivi. Chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: Avreste a caso veduto il conte?
1: E cosa deve far me quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate! Sentite, Figaro di lui cerca!
1: O cieli, e cerca chi dopo voi più gloria!
2: Vediamo come mi serve!
0: Io non ho mai nell'amor al sentito, pur ch'ama la moglie, odi il marito!

0: a ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante come fan tutte quante un signor liberale, prudente e saggio a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino?
0: Ah, Cherubino, a Cherubin d'amore. Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo.

0: Basilio in braccia tosto di Figaro volate. Io vo che i veda.
1: Io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: E di rammeco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnare la padrona in decere di grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: e allora di te tu mi cerai.
0: E quando io là mi posi,
1: e qui nascosi.
0: O cielo, dunque hai sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Arrivatevi, tien gente!
0: E voi restate qui.

0: men di quel che tu credi.
1: E ferma un cai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben, ben, io vi perdono, anzi farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo.

0: tratta. Al signor Conte piace la sposa mia, quindi segretamente recuperar vorria il diritto feudale.
1: Ed hai coraggio di trattare scherzando un negozio sì serio?
0: Non ti basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto non gli può capitare che l'avvertisca di certo appuntamento.

0: Vandelia persuaso. E dove tempo?
1: E tu il conte alla caccia, e per qualcora non sarà di ritorno. Io paro, e tosto che il vino vi mando, lascio a voi la cura di vestirlo.
0: E poi?
2: E poi? Se vuol ballare, signor contino,

0: a noi bel soldato, firma il figaro vi parvo.
1: Tutto mi disse.
0: Lasciatemi veder. Andrà benissimo. Siamo d'uguale statura. Giunto in atto.
1: Che fai?
0: Niente pura.

0: guardate questo foglio.
1: Oh, è il foglio che Figaro gli scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Condienti abbiate gran pensiero in mente.
1: Perché?
0: L'ave qualcuno.
1: E volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì. Susanna, appunto.
0: E passò, mi diceste, alla sua stanza.
1: Alla sua stanza? Qui non mi vede bene.
0: Susanna! E donde viene che siete sì turbata?
1: Per la mia cameriera!
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro!
1: Oh, questa selva!

0: posso senza l'onore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio doppio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirme coavrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo!

0: entro quel gabinetto chi m'è chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma udite, tranquillo.
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto di ragione di sospetto non mi devi lasciar per questa sera. Burla innocente deve farsi disponere ed io vi giuro che non ho promesso.
0: E dunque dite, l'ucciderò.
1: Sentite, non ho cor.
0: Parlate.
1: Egli un fanciullo?
0: Un fanciullo?
1: Sì.
0: E mi farà il destino ritrovar questo palco in ogni luogo. Come? Non è partito? Scegli dati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio

0: E potanzi portarsi di peggio, vidi l'uomo si divide in chita giù, dal balcone e carrofani in giardino, sì!
1: Povero Berto!
0: Sì, sì, sì.

0: volt mi vedesti, porto
1: le piedi. Siga lo sguardo, siga lo sguardo!
0: Dio che godi da te una volta, perché soldi per tanto tuo voto, già che il patto non può stare occulto, sogno stesso va.

0: la Sibiglia cavallo pentuto, la Sibiglia o forse sarà. Questa notte cavallo, io non vedi saltare di già. E pazienza,
1: come mai
0: finiamo questo fallo?
1: Certo ciel finirò.
0: Dunque tu, salta tu, ma perché il timore e il timore ha rinfuso? Aspettando quel caro mi sento, ti pettando il sussurro fortuso. Poi che

0: silenzio. Io son qui per ciò di tardi.
1: Io dalle selva avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a fare

0: mondo cognito, vengo qui per testimonio del promesso matrimonio con princesa di Danarma.
1: Silenzio, lo vedremo.

un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcuno.

0: per me. Questi non son mali da donna trivioli.
1: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
0: Pagando Marcellina con la dote che

0: la contessa attenderà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Clarissima,
1: ingente,
0: per me senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh, signor scaltro.
0: Messo sa dove vai.
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cos'è nato? Hai già vinto.

pagasse, il pagasse, la vecchia pretendente, pagarla, il qual non gliela. E poi Antonio, che ha un incognito figaro di cosa, di dare una nivola in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

0: Certo è più bello!
1: Ah, se contivi trova! Misero del tuo sai che partito è

0: Eccellenza, m'appello!
1: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar! Bravo Don Curzio!
2: Bontà di sue... Eccellenza!
0: Che superba sentenza!
3: In che superba?
0: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai!
2: Oh, pagarlo, sposarla! Lei ha prestati 2000 pezzi duri!
3: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti,
1: dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.

0: testimonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni, e nei più teneri anni mi ritrovarò addosso ai masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo è il mio braccio impresso geroglifico.
0: Una spatola impressa al braccio destro!
1: E a voi chi disse?
2: Oh, Dio!
0: E perso!
1: E perso io!
0: Chi?
1: Chi?
0: Raffaello!
3: E ladri ti rapì
1: presso un castello!
0: No!
4: Ecco tua madre!
1: Maria!
4: No! Tua madre!
1: Sua madre!
4: Cosa sei?

0: fatti si rivoti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi, e il doppio saranno.

dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello. Ma come, se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria... Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Ma vestisi da donna e là, lasciate agli altri abiti suoi.

0: intrattenete tutte queste ragazze. Addio feste, addio danza.
1: Perché vorresti ballar col piede stravolto?
0: Non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
2: Lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di crema.
0: Senza ballo. Andiamo dunque, andiamo!
1: E intanto ballo di galoppo si via, andata al faggio, il galoppo di passo tuo viaggio,
0: sentitio belle giovani!
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta,
0: certamente, che razza di domande!
1: Via con i fatti morti e non ti intende! Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
0: Erudino, or ci sei,
1: che ti ami incanta,
0: non canta,
1: no, ma dice che gli salto stamane in sui galopani,
0: mi lo dite, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso,
1: anch'esso,
0: perché no?

0: E così tenerella il mestiero già sai, di far tutto si ben quel che tu fai.
1: O se, poi me coincontro.
0: E non vedi che ho scherzo?
2: Osserva.
0: Questa la spilla che conterà le carabinieri alla Susanna, e servia di sigillo un bigliettino, e io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea giusto d'udir come il padrone ti dia la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, rega questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini.
2: Dei pini!
1: E ver che mi son giunse, guardo che alcun non veda, ma tu già tacerai.
0: Sicuramente.
1: A te già niente crede.
0: O niente, niente.
1: Addio, mio bel cugino, moda Susanna, e poi da che rovino.
3: Madre,
1: figlio,
3: son morta.
1: Calmati, figlio mio.
3: Son morta, dica.
1: Sì.

0: la spilla, o madre, e quella stessa che poc'anzi e raccolse.
1: Infer, ma questo a più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Guarda dunque, il loco del congresso solo deve stabilire.

0: quel padiglione a Manda. E così disse, e questo, e poi se non venisse, sopporta!
1: E Barbarina! Ivana!
2: Son quel che mi tasti a venire!
1: Fermi un po', senatore! Veniamo in soli quelli infaustapparati!
3: Lo vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come gli è. Accordate se son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torni pochi istanti. Non fisco mio. Correte tutti quanti.
4: È risposto, ora dovrebbe esser vicina.
3: Io sento gente.

0: la crisi al grande istante.
1: Io sono queste bionde, se Madame mi permette.